nyoni alime nyoni alime ama peniso sikenti nyoni alime nyoni alime ama peniso ai ah nipa ya mabro 106.3 FM nyoni alime ama peniso ai ah nipa